tu mi si muore, ok, se venta, se venta, se venta, ehi, non ti interrompo, e te qui ma con buccia, ciò me ma con buccia, e l'amore ma con buccia, che è morto ma con buccia, capis ma con buccia, e mi pare sei tu.